0: Lucia d'amore a vampa.
1: E favelli ho detto,
0: mudite, ella sen gia cola del parco ne solingo via.

0: Lucia forse l'amo.
1: Dunque ride
2: ogni alba.
1: E dove?
2: In quel viale.
1: Io fremo e tu scopri.

La lunga assenza del tuo nemico, i fogli da noi rapiti e la bugiarda nuova che gli s'accese d'altra

avanza. Il simulato foglio porgimi ed esci sulla via che tragge alla città regina di Scozia. E qui, tra applausi, liete grida, conduci Arturo.

0: un certo sposo.
1: Te
0: saprei spaltarla.
1: La tomba, la tomba, a me s'appressa.
0: Ora fatale questa. Odi, arrivo lieto a scendere, vedremo il tron. Aria, prostrata in ella polvere, la parte ch'io seguia.
1: Oh, io tremo.
0: Al precipizio